0: amiga Flower, tu cielo cortiti, day, sembra buona compagnia. Presenta arriba la invitación para la consulta. Llega Flower.
1: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.